troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz. Non si capisce

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-di-di-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.